0: Hop, io ne go. Iron Mitch Show, sponsor di Volne.
1: Radiam Nogo. Party Mix e Samuel Noh.